0: Toscana e del turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
1: Sono Josef di Kuntramant, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
2: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
3: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
4: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
5: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
6: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
7: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.